Felicità es un viaje lejano, mano con mano, la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.

0: Yeah, man.
1: Massivia.
2: Massivia.
3: Dessus, écoute Massivia.
2: Kick it. Massivia. Radio show.